0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: 7:55.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: 11:31.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:44.
2: Turquesa 92.9. Emocionante.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. 4:15.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: 10:25.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: 4-6.